0: Buonasera.
1: Quale vuoi?
0: Quello della sua regione.
1: Qui è un attorney 0047 hours.